Foreplay, Howling. Daniel Massa, Osvaldo Fattoruso y Abel Rogantini. La plena Palceva.

Rondò molto allegro della sonata in re maggiore di Paganini. Interpretaron Scott St. John en violín y Simon Winberg en guitarra.